Anna. Io sono la Anna. E io sono la sua amica. La sua amica. La sua amica. La sua amica. La sua amica. La sua amica. La sua amica.